0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca nazionale. Questa mattina in Croazia nuova operazione dell'ufficio per la lotta alla corruzione. Al momento due gli arresti nelle aree di Zagabria e delle regioni dell'Istria e di Zara. Nel mirino degli inquirenti un'indagine che coinvolge anche la polizia militare. Fonti ufficiose riportano che tra i fermati ci sarebbe l'ex responsabile degli appalti del Ministero della Difesa, il brigadiere Ivica Devcic, e un'imprenditrice zagabrese. Lusco ha reso noto che una volta conclusi gli interrogatori deciderà se richiedere la custodia cautelare nei confronti degli indagati. Passiamo ad altro. In Croazia l'inflazione continua a rallentare. A giugno i prezzi al consumo sono aumentati del 4,5% su base annua, in calo rispetto al 5,2% di maggio e al 5,8% di aprile. Su base mensile si registra un calo dello 0,4% rispetto a maggio. Dalle stime dell'Istituto Nazionale di Statistica, gli aumenti più marcati nell'ultimo anno riguardano i costi di abitazioni ed energia, con un più 12%. Seguono i trasporti, più 8,6%, e poi bevande, tabacco e ristorazione. All'odierna seduta del governo ho confermato che l'esecutivo stanzierà oltre 110 milioni di euro per garantire la sostenibilità finanziaria degli asili pubblici e privati nell'anno pedagogico 2025-26. Le risorse, pari a oltre 9 milioni di euro al mese, sono destinate a quasi 150.000 bambini. Il governo ha approvato anche due modifiche di legge che ampliano il diritto al risarcimento per i lavoratori esposti all'amianto nelle aziende Plobest e Salonit. Il provvedimento riguarda anche il garantire la sostenibilità finanziaria degli asili pubblici e privati nell'anno pedagogico 2025-26. Le risorse, pari a oltre 9 milioni di euro al mese, sono destinate a quasi 150.000 bambini. Il governo ha approvato anche due modifiche di legge che ampliano il diritto al risarcimento per i lavoratori e

0: ciascuna. I versamenti prenderanno il via alla fine del 2026. Il Ministero della Salute ha annunciato che presenterà in consultazione pubblica un nuovo regolamento sulle misure di tutela da rumori prodotti da sorgenti in spazi aperti. Il provvedimento, pensato per 57 categorie di macchinari, introdurrà nuovi standard per le emissioni acustiche delle attrezzature immesse sul mercato. Verranno definite le procedure di certificazione della conformità, le norme per l'etichettatura, la documentazione tecnica e anche i limiti massimi di potenza sonora. Passiamo a difesa e sicurezza. Soggiorno ufficiale in Croazia per il comandante delle forze NATO in Europa, il generale Aleksis Grinkevich, che ricopre anche l'incarico di comandante delle forze armate statunitensi nel continente. Dopo gli incontri di ieri con il capo dello Stato Zoran Milanovic e il ministro della difesa Ivan Anušić, oggi il generale avrà un bilaterale con il premier Andrei Plenković. Ed ora andiamo all'estero. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz. La notte scorsa nuova ondata di raid americani contro l'Iran. Colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Il presidente Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare ulteriori attacchi contro obiettivi strategici da ponti a centrali elettriche. Non viene escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Dall'Italia, all'alba di stamane a Bolzano, la parte centrale del palazzo del tribunale è crollata. Al momento del cedimento, presenti nell'area 3 persone. Fortunatamente solo una è rimasta lievemente ferita dai detriti. Nel complesso, che risale al ventennio, erano in corso lavori di ristrutturazione. In campo i vigili del fuoco e le autorità cittadine. L'Associazione Italiana dei Magistrati denuncia quanto accaduto a Bolzano e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia in Italia presentano da anni gravi criticità strutturali. E i fatti di Bolzano arrivano proprio nelle ore in cui l'ex dirigente di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del Ponte Morandi, in cui il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Ed ora torniamo in ambito nazionale con il Festival del Cinema di Pola. Il servizio è di Isabel Vidaic.
1: Al Festival del Cinema di Pola sono state assegnate le Arene d'Oro. Il premio per il miglior film è andato a Koke di Igor Jelinovic, premiato per l'efficace ritratto dell'ambiente mediterraneo, la forza della storia familiare e le intense interpretazioni degli attori. La migliore regia è stata assegnata a Srđan Kovacevic per Onošto treba činiti. Il riconoscimento per la migliore attrice protagonista è andato a Snježana Sinovčić-Šiškov per Koke, mentre quello per il miglior attore protagonista è stato vinto da Dado Čosić per Lijepa Večer, Lijep dan.
0: Ancora una curiosità. Topolino celebra i dialetti locali con un'edizione speciale in edicola da questa settimana. In Friuli, Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise, la pubblicazione adatterà nei vari dialetti la storia di Zio Paperone e la giornata piena, scritta da Augusto Macchetto. Per realizzare il fumetto, Panini Comics si è avvalsa della collaborazione di Riccardo Regis, professore ordinario di linguistica italiana dell'Università di Torino. Regis, esperto di dialettologia italiana, ha coordinato un team di linguisti.
2: Notizie locali.
0: Jenny Kinchella è la nuova presidente del Consiglio della minoranza nazionale italiana della regione litoraneo-montana. La consigliera è stata eletta ieri sera durante la riunione dell'organo svoltasi a Palazzo Modello. 13 voti a suo favore contro i 6 ottenuti dall'unica avversaria Maria Grazia Frank. La nomina di Kinchella chiude così lo stallo venuto a crearsi dopo le dimissioni irrevocabili di Mauro Graziani lo scorso 22 giugno. Sentiamo una dichiarazione della nuova presidente del Consiglio, Jenny Kinchella.
3: Ci tengo prima di tutto a ringraziare per la fiducia che mi hanno dato i consiglieri nella seduta di ieri sera. Per me sicuramente è un grande onore